Adesso c'è troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai, ora piangi Peter, tu che Kensington torni, sì Peter, tu che Kensington torni. Magica gioia.